sei tavata linda presentava il cantante Charlie Zha con nada más nada menos con Alchimia, la sonora del 21. Puoi presentare alcuna canzone letta con Daniel Santos, ma si tratta di presentare anche Nelson e Celio con Alchimia che cantano una canzone. Il secondo numero da Juan Carlos Coronel canta la canzone Virgen de Medianoche.

Mitä Cesaro Larte y mitä invita a Bosunan Tour a Rubianan di Puro Corazón, sintoniza Bogia FM e cast di folklore.

0: Amici di Patrullo del Caribe, mi chiedo di tutta gente che sta ascoltando di radio emisora a che, per seguire ascoltare radio emisora a che, per sapere radio emisora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artista, nan, e cantante, nan, e arreglista, nan, e compositore urbano.
1: Petate colchón, si no ya lo verás.

0: Bo a cumpra bo mini mega caba?
1: Bo sa quanto e mega plus ta awe?
2: E jackpot awe di mega plus ta 800,000 florin!
3: Guarda, cumpra bo mini mega!
0: A mi cumpra su mini caba!
4: Cumpra bo ticket a uo e cambia bo vida cu loto e loteria di Aruba.
5: Per mio seguro, per mio servizio, non sta recomendabo Bouhart Assurance. Con telefono 528-8888, Bouhart rappresenta tua compagnia di sicuro a Kinaruba. Botagota sa, con il seguro di viaggio di Bouhart, è unico che ti donava sufficiente cobertura medico di exterior. Sei a tappa seguro di casa, seguro di vita, seguro di auto, pensione, lo qual come mestiere. Bouhart Assurance.

Pues va in boticens pa in scribi. Invitation di parte di nostra diocesi di Valamstad e vicaria di evangelization, invitation di parte di nostra vicaria di evangelization, è stato nostro pastor Andri con invitation qui di incontro biblico missionario diocesano, diocesano con di 100 anni di giornata mondiale di missione. E sta cominciando il 1° settembre, il carisma del corso del curso, e poi già tiene un'opportunità per inscrivi poi a tempo il costo di incontro a 50 florin di maniera che non lo aiuta con l'evangelizzazione. Il corso che ti consente di tornare il 1° settembre di notare di chiamarsi Jovips, chiamarsi Jovips 8 ore di notte, e il corso che ti attraverso di

Vedete anche alguna partecipazione di parte di nostra parrocchia di Santa Teresita di Niño Jesús, parrocchia San Nicolás.

8 minutter passati, ora di nuovo ora per Maita, nostra trentasina di due parti di lo che è il nostro programma di Potpourri, no? Claro così, attraverso di vostre frequenze modulare, io 108.

0: Amici per del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per seguire ascoltare radio emisora a chi, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
1: Es aquí de Boquilla, 88.9.